0: non mi stanco. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Éxitos que siguen sonando. Historias que siguen vivas. Radio Quillota, 101.5 FM.